0: Pierc, neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora!

0: Nicola di Bari. Lontano, lontano.
1: È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i

0: l'indovinello del giorno.
1: Perdo la testa tutte le mattine e la riprendo di sera. La risposta è il cuscino.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Albano, è la mia vita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 2 e 55 minuti.
2: Francesco Renga.

0: chiamo Radio Margherita perché è dall'Aquila e mi chiamo Francesco. E perché ho perso tutti i miei amici col terremoto, perché si sono trasferiti e sono rimasto da solo, e Radio Margherita mi trasmette tanta felicità.
1: Radio Margherita ti trasmette tanta felicità anche all'Aquila. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: vita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Raff.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Raff.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Cosa resterà degli anni Ottanta? Inevitabile follia. Ti pretendo.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Ed ogni sera resto qua a dare moto alla mia immagine. Ti giuro non è cosa facile, ma io ci provo uguale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 3 e 30 minuti. Marco Adami, sì o no?

0: mio lato opposto.
1: La bellezza non è nella magrezza, ma nella salute. Il tuo valore non è un numero sulla bilancia. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Caterina Caselli, il gioco dell'amore.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 3 e 51 minuti.
2: Sissi, come come?

Mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Caserta. Io ascolto Radio Margherita perché ritengo che una radio seria e si mette a disposizione e rispetta un po' tutte le regioni italiane. Radio

0: un giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: E da qui è ancora qui. Ti aspetto.
1: Dennis Stargirl.
2: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Enrico Ruggeri. Quante vite avrei voluto?

Catherine Spaak è nata in Francia a Boulogne-Billancourt il 3 aprile 1945 ed è stata un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina di famiglia belga naturalizzata italiana. Come attrice Catherine Spaak debuttò in Italia nel 1960 con il film Dolci inganni di Alberto Lattuada. Partecipò successivamente ad altre pellicole del genere commedia all'italiana, come Diciottenni al sole, Il sorpasso, La noia, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda e La voglia matta. Nel contempo la Dischi Ricordi le offrì un contratto e vennero pubblicati i suoi primi 45 giri, tra cui Mi fai paura, Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy e L'esercito del surf, noto anche come Noi siamo i giovani, che diventano successi da hit parade, grazie anche alla promozione nei varietà televisivi del sabato sera, del quale fu spesso ospite. Catherine Spaak fu anche autrice e conduttrice di talk show di successo dal 28 settembre 1985 al 1988, condusse le prime tre edizioni di Forum all'interno di Buona Domenica. Il più famoso resta comunque Harem, più di 15 edizioni per Rai 3. Fu molto apprezzata dal pubblico per la sua eleganza e raffinatezza. Nella stagione televisiva 2002-2003 lavorò come conduttrice televisiva sulla La 7, nella trasmissione Il sogno dell'angelo, un talk show incentrato sulla spiritualità. È stata sposata 4 volte. Catherine Spaak muore a Roma il 17 aprile 2022, all'età di 77 anni. Tra i brani più popolari di Catherine Spaak ricordiamo L'esercito del surf, Perdono, Una serata insieme a te, Quelli della mia età,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Catherine Spack.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Aiello e Levante. Sentimentale.
2: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile, soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo dei temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend, con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Patti Pravo, Tripoli 1969.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Un augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 19 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Gervasio. Oggi è l'onomastico di Gervasio. Il nome ha origine gotica e significa potente lancia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 19 giugno del 1324 nasce il Regno di Sardegna e Corsica. Lo scioglilingua di oggi è: con un ramo sopra un muro, quella birba di Romeo ha rubato 6 limoni a quel grullo di Matteo. Poi dal mare ha preso un remo, s'è diretto verso Roma. Mira Omero, amore amaro, ha gridato il suo somaro. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Era così brutta che quando dissero ai suoi compagni delle elementari che sarebbero andati a vedere una famosa mostra, tutti si chiesero perché andare tanto lontano. Ed ora l'aforisma del giorno. Il primo passo è sempre il più difficile, ma anche il più importante. Il consiglio della nonna di oggi è: i chiodi di garofano hanno un effetto repellente sulle formiche. Prova a macinarne un po' e a distribuire la polvere vicino agli ingressi. Adesso l'indovinello del giorno. Attraversa il prato senza muoversi. La risposta è il sentiero. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Io chiamo dalla Sardegna, il mio proverbio è: de gust'acqua non di bufu, de gust'acqua de omalupu, che significa: io di quest'acqua non ne bevo, ma con quest'acqua posso annegare.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Afono, afono, privo di voce, fioco, appena percettibile, una persona afona.

0: Internet può essere una porta aperta sul mondo, ma anche un pericolo. Proteggi i più piccoli, insegniamo ai bambini a navigare con consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Niccolò Filippucci.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Pasquale Paduano di Bosco Trecase, in provincia di Napoli, Sebastiano Sant'Arpia di Torino, buon compleanno a Letizia Figuccio di Trapani, Davide Bondì di Termini Imerese, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Carmine Barbato di Benevento, Natale Sotera di Troina, in provincia di Enna, ed infine auguri a Santi Cultrera di Giarratana, in provincia di Ragusa, a tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Achille Lauro, amor.
4: Stanotte.

piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

00 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Irene Grandi.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Irene Grandi.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa, non mi ricordo mai dove li metto, gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Irene Grandi. Domani non perdetevi il Buongiorno con Fabio Concato.
2: Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Gervasio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Teppista. Teppista, da teppa, significa malvivente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Confutare. Confutare, dal latino dotto, confutare, reprimere, ed in seguito confutare. Significato: mostrare che una dottrina o un'opinione è erronea. Contraddire.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Zuzzurellone. Zuzzurellone. Un giovane o anche un adulto che, nonostante l'età, si comporta ancora come un bambino, quindi spensierato e amante del gioco e dello scherzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ottagono. Ottagono. Dal greco octagonon, composto di octa e gonon. Significato: poligono che ha otto angoli e otto lati.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Un fauno

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, si accende una speranza per le due sorelle scomparse in Abruzzo, ritrovato un fermaglio per capelli. Barbara Salandri.
2: Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano Sara e Alisia, un fermaglio per capelli rosso che apparterrebbe alla più piccola. Intensificate le ricerche in tutta la zona. Indagini anche sulle schede di 2 telefoni che le ragazze hanno portato con sé, uno dei quali intestato al compagno della mamma.
1: A Bruxelles si apre il Consiglio europeo, in cima all'agenda i dossier Ucraina e Medio Oriente dopo la firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Da Pavese a Brancati a Calabresi, con la prova d'italiano questa mattina hanno preso il via gli esami di maturità. Sui banchi oltre 500.000 di studenti, domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Aperto alle 18 da Repubblica Ceca Sudafrica, il secondo turno della fase a gironi dei mondiali di calcio, forse nella notte il primo verdetto Messico-Corea del Sud, chi vince stacca il pass per i 16esimi. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Mar-

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sabrina Loiacono di Palermo, ma un saluto va anche a Anna Dua Parlapiano di Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento. Buon compleanno a Fabio Loi di Imperia, Graziano di Sassari, e facciamo gli auguri a Santi Contrera di Giarratana, in provincia di Ragusa, Renato De Toma di Benevento, ed infine auguri a Vito Marletta di San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, a tutti questi nostri amici ascoltatori. L'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Annalisa, bellissima.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
8: Polanca, ogni volta.
9: Oh!

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mario Orlando e chiamo da Milano. Se Dio c'è, c'è anche per me che non ci credo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Gervasio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Le grandi storie d'amore si dividono in due categorie, quelle sfortunate e quelle infelici.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto donne talmente affezionate al loro marito da usare quello delle loro amiche per non sciupare il loro.
1: L'angolo del sorriso.
2: Era talmente brutta che tutti quelli che le chiedevano di uscire era perché l'avevano vista entrare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: nessuna giustificazione, nessuna eccezione. La tortura è un crimine contro l'umanità. Il dolore imposto non è mai giustizia. Diciamo no alla tortura. Sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione. Con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita. Drupi, sereno è.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia, mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 7:53.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Pasquale Paduano di Bosco Trecase, in provincia di Napoli, Sebastiano Santarpia di Torino, buon compleanno a Letizia Figuccio di Trapani, Davide Bondì di Termini Imerese, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Carmine Barbato di Benevento, Natale Sotera di Troina, in provincia di Enna, ed infine auguri a Santi Cultrera di Giarratana, in provincia di Ragusa, a tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.
6: Tu sei più.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile, soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo a dei temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend, con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
0: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: un giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Franco Califano, La nevicata del 56.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, sono Anna Maria Tramazzala, ho versato al fondo estero da 5 anni, adesso mi si dice che posso prendere soldi dopo 8. Vorrei dire a tutti che quando si fa un fondo pensione, stare attenti, perché l'Indicap è lo Stato e lo Stato è il ladro. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Lucio Battista.

0: Un augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 19 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Gervasio. Oggi è l'onomastico di Gervasio. Il nome ha origine gotica e significa potente lancia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 19 giugno del 1324 nasce il Regno di Sardegna e Corsica. Lo scioglilingua di oggi è: con un ramo sopra un muro, quella birba di Romeo ha rubato 6 limoni a quel grullo di Matteo. Poi dal mare ha preso un remo, si è diretto verso Roma. Mira Omero, amore amaro, ha gridato il suo somaro. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Era così brutta che quando dissero ai suoi compagni delle elementari che sarebbero andati a vedere una famosa mostra, tutti si chiesero perché andare tanto lontano. Ed ora l'aforisma del giorno. Il primo passo è sempre il più difficile, ma anche il più importante. Il consiglio della nonna di oggi è: i chiodi di garofano hanno un effetto repellente sulle formiche. Prova a macinarne un po' e a distribuire la polvere vicino agli ingressi. Adesso l'indovinello del giorno. Attraversa il prato senza muoversi. La risposta è il sentiero. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Io chiamo dalla Sardegna, il mio proverbio è: de gust'acqua non di bufu, de gust'acqua de omalupu, che significa: io di quest'acqua non ne bevo, ma con quest'acqua posso annegare.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Afono, afono, privo di voce, fioco, appena percettibile. Una persona afona.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te. Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
1: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare, come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo per te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sabrina Lo Iacono di Palermo, ma un saluto va anche a Anna Dua Parlapiano di Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento. Buon compleanno a Fabio Loi di Imperia, Graziano di Sassari, e facciamo gli auguri a Santi Contrera di Giarratana, in provincia di Ragusa, Renato De Toma di Benevento, ed infine auguri a Vito Marletta di San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, a tutti questi nostri amici ascoltatori. L'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: alla Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige, Südtirol e la Valle d'Aosta, Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali, adottati con legge costituzionale. La regione Trentino Alto Adige, Südtirol, è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace N e S, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce,

0: Con il brano La sera dei miracoli si sono confrontati oggi Fiorella Mannoia e Lucio Dalla. Confronti.
1: Fiorella Mannoia e Pierangelo Bertoli, il pescatore.
2: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 9 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Gervasio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3 per 70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, sono Gianni Marulli, ho 60 anni e telefono da Cellamare, provincia di Bari. Il mio proverbio è: Timbgnur non ave paur, Timbbiang fucinand. Tradotto è: tempo nero non aver paura, tempo bianco scappa davanti. Ciao, buona giornata a tutti.
4: Sono Luigi Porcelli, siamo da Benevento. Il proverbio classico beneventano dice: attacco ciuccia d'uovo padrona. In parole povere, in italiano significa lascia correre il mondo come va, attieniti alle regole. Grazie.
5: Mi chiamo Rosanna Maglio e telefono da Ventimiglia. Il mio proverbio è: chi non si incala manco si sciala, cioè chi non si osa neanche gode. Arrivederci.
6: Sono Ezio da Alcamo, il proverbio siciliano è: pensa alla cosa avanti che la fa, che la cosa pensata è bella assai. Riflette prima di agire. Questo in italiano. Grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Lucio Battisti, Vento nel vento.
7: Io e te, io e te, perché io e te?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Ercole da Milano. E si considera che le banche sono un danno per l'economia italiana, per cui si chiede e si pensa meglio che vengano nazionalizzate. E saluti, arrivederci.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 9:51.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Pasquale Paduano di Bosco Trecase, in provincia di Napoli, Sebastiano Sant'Arpia di Torino, buon compleanno a Letizia Figuccio di Trapani, Davide Bondì di Termini Imerese, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Carmine Barbato di Benevento, Natale Sotera di Troina, in provincia di Enna, ed infine auguri a Santi Cultrera di Giarratana, in provincia di Ragusa, a tutti questi nostri amici ascoltatori. L'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ucraina e Zelensky incassa l'appoggio del Consiglio europeo che ieri ha votato in modo unanime le sanzioni a Mosca e fa la voce grossa dopo l'attacco alla raffineria nella capitale russa. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice. Intanto la Russia risponde in queste ore con nuovi raid sotto tiro Kharkiv, la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite due navi civili nel Mar Nero, un morto e 5 feriti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaio per capelli che apparterrebbe alla più piccola. Al vaglio anche le dichiarazioni del fidanzato della sorella più grande, secondo cui le due sorelle si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un loro parente. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Alla Tagliercio, battuta la Reyer Venezia. La squadra centra così il triplete dopo aver vinto anche la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Mal.

giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora. Iva Zanicchi, chi mi darà?

0: che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Lolita, Elena Delia.

0: drupi, ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Gervasio.
2: Lo so, fumare a letto è un brutto

Catherine Spack è nata in Francia a Boulogne-Billancourt il 3 aprile 1945 ed è stata un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina di famiglia belga naturalizzata italiana. Come attrice Catherine Spack debuttò in Italia nel 1960 con il film Dolci Inganni di Alberto Lattuada. Partecipò successivamente ad altre pellicole del genere commedia all'italiana, come Diciottenni al sole, Il sorpasso, La noia, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda e La voglia matta. Nel contempo la Dischi Ricordi le offrì un contratto e vennero pubblicati i suoi primi 45 giri, tra cui Mi fai paura, Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy e L'esercito del surf, noto anche come Noi siamo i giovani, che diventano successi da hit parade, grazie anche alla promozione nei varietà televisivi del sabato sera, del quale fu spesso ospite. Catherine Spack fu anche autrice e conduttrice di talk show di successo dal 28 settembre 1985 al 1988, condusse le prime tre edizioni di Forum all'interno di Buona Domenica. Il più famoso resta comunque Harem, più di 15 edizioni per Rai 3. Fu molto apprezzata dal pubblico per la sua eleganza e raffinatezza. Nella stagione televisiva 2002-2003 lavorò come conduttrice televisiva sulla La 7, nella trasmissione Il sogno dell'angelo, un talk show incentrato sulla spiritualità. È stata sposata 4 volte. Catherine Spack muore a Roma il 17 aprile 2022, all'età di 77 anni. Tra i brani più popolari di Catherine Spack ricordiamo L'esercito del surf, Perdono, Una serata insieme a te, Quelli della mia età,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Catherine Spack.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
4: Caterina Caselli, il volto della vita.

città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sabrina Loiacono di Palermo, ma un saluto va anche a Anna Dua Parlapiano di Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento. Buon compleanno a Fabio Loi di Imperia, Graziano di Sassari, e facciamo gli auguri a Santi Contrera di Giarratana, in provincia di Ragusa, Renato De Toma di Benevento, ed infine auguri a Vito Marletta di San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, a tutti questi nostri amici ascoltatori. L'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Io chiamo dalla provincia di Siracusa. Vorrei fare un appello a questi signori politici, a tutta la classe dirigente. Quando uno è protestato è pregiudicato per tutta la vita. Come si fa a non fare una legge che dopo un certo periodo ognuno dovrebbe avere la possibilità di andare in banca e chiedere un prestito? Molte grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
5: Tre canzoni.
4: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Raff.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Raff.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Cosa resterà degli anni Ottanta? Inevitabile follia. Ti pretendo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
3: Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 11 e 28 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Gervasio.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
5: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.
6: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il treno della pace viaggia con un po' di ritardo. Il numero 2 della Casa Bianca, Vance, ha fatto sapere che per ora non va in Svizzera per suggellare l'intesa provvisoria per iniziare i negoziati veri e propri con gli iraniani. E contemporaneamente arriva una notizia di guerra dal Libano, dove in un agguato di Hezbollah sono stati uccisi 4 soldati israeliani. Questo ha portato subito i ministri più oltranzisti del governo Netanyahu a gridare che ci vuole vendetta e bisogna mettere tutto il Libano a ferro e fuoco. Ed è questo il vero problema nella fase attuale per Trump: convincere anche Israele a chiudere le ostilità in territorio libanese, ingrediente senza il quale l'intero progetto di pace con l'Iran si arena subito, perché Teheran è stato chiaro: ci deve essere contemporaneamente una chiusura di tutte le ostilità, e lo ha detto anche ieri sera peraltro Trump, scrivendo un post sul suo Truth a questo riguardo. Una situazione ancora quindi difficile, ma non è detto che ci sia per forza, per questo fatto grave della nottata, i 4 soldati israeliani uccisi, uno stop all'intesa. Solo che bisogna ricucire al più presto anche questo strappo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Basso ovale. Pietà.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Alfa, il filo rosso.
4: Dimmi perché

0: Jacopo. Solamente mia.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ucraina e Zelensky incassa l'appoggio del Consiglio europeo che ieri ha votato in modo unanime le sanzioni a Mosca e fa la voce grossa dopo l'attacco alla raffineria nella capitale russa. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice. Intanto la Russia risponde in queste ore con nuovi raid sotto tiro Kharkiv, la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite due navi civili nel Mar Nero, un morto e 5 feriti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaio per capelli che apparterrebbe alla più piccola. Al vaglio anche le dichiarazioni del fidanzato della sorella più grande, secondo cui le due sorelle si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un loro parente. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Alla Taliercio, battuta la Reyer Venezia. La squadra centra così il triplete dopo aver vinto anche la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 11:56.

Sono il parrucchiere Leo e lavoro a Milano in via Lazzaro Papa. Ascolto tutti i giorni Radio Margherita. I clienti vengono volentieri a tagliare i capelli perché Radio Margherita è una cosa meravigliosa. Complimenti, continuate così. Ciao, Leo il parrucchiere. Radio Margherita.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Briga, allegra.

0: Massimo Ranieri e Silvia Mezzanotte. Perdere l'amore.
1: E adesso andate via. Voglio restare solo.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva George Orwell? Nessuno è patriottico quando si tratta di pagare le tasse. Sa cosa diceva Arthur Schopenhauer? La salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente. Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Il fine della sanzione non è di tormentare o d'affliggere un essere sensibile, ma di impedire a chi ha cagionato il danno di farne altri ai suoi concittadini e di far desistere gli altri dal commettere danni uguali.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, seguo sempre Radio Margherita, le sue canzoni mi tengono compagnia e mi fanno ricordare dei momenti belli. Ho letto che le donne indiane vengono violentate e bruciate vive. Vorrei creare un centro di ascolto telefonico per tutte le donne sole, per poterle aiutare, per poter parlare con loro. La solitudine delle donne mi fa paura. Che ne pensate? Fatemi sapere su Radio Margherita. Ciao!
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 12:55.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Francesca De Nitti. Tutto resta qui.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Giorgia Malerba, lunatica.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, sono Ercole da Milano, dell'associazione ANCU. È vero che siamo liberi? Come mai ci multano per le soste quando non ci vengono forniti i parcheggi gratuiti? Non è un sopruso ed uno sfruttamento arbitrario da parte della oligarchia dominante nei confronti dei sudditi oppressi? Altro che democrazia. Ad impossibilia nemo tenetur. Possibile che nessuno ne prenda coscienza?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Fiorella Mannoia, il peso del coraggio.
4: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 13:25.

0: sai.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'avversità restituisce agli uomini tutte le virtù che la prosperità toglie loro.

0: Radio Margherita, per la saggezza. Olly, balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Rita, chiamo da Brindisi. Allora, oggi vorrei fare un appello praticamente a tutti gli organi competenti come Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza. Questo appello si rivolge alle prostitute. Praticamente noi oggi, venendo da Brindisi per Francavilla Fontana, c'erano delle prostitute. Per queste ce n'erano due. Una si è alzata e all'improvviso si è piombata, non dico addosso alla macchina, ma quasi. Allora, se noi avessimo investito questa prostituta, avremmo di certo passato dei grattacapi. Allora, prima cosa erano nude, poi in mezzo alla strada fare gesti, non dico che gesti, potete pure capire. Allora, gli organi competenti come polizia, carabinieri e tutt'altro, no? Dico, perché non fanno qualche cosa?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Fiordaliso e Pupo. La vita è molto di più.
2: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Tanti messaggi di affetto e stima per l'ex bomber di Lazio, Livorno, Bari e Messina, che aveva reso noto la sua lotta contro un tumore. Seconda prova scritta per gli esami di maturità oggi, diversa per ogni indirizzo. Barbara Salandri.
2: Una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Quintiliano per la seconda prova al liceo classico, mentre tra i due problemi nel compito di matematica al liceo scientifico, uno verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Al liceo delle scienze umane la seconda prova è dedicata al rapporto tra sviluppo personale e tecnologie digitali, mentre al liceo linguistico, tra le tracce di inglese, spunta un testo divulgativo sugli OGM.
1: I colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle linee rosse di Teheran, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Galibaf. Intanto anche il governo svizzero conferma che i negoziati post firma del memorandum sono stati rinviati a tempo indeterminato. Stamattina ancora raid e scontri in Libano, 18 morti, uccisi da Hezbollah anche 4 militari israeliani. Tutto il Libano deve bruciare, dice il ministro della sicurezza di Israele, Ben Gvir. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: Un giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora. Cristiano Cosa. La vita cos'è?
1: La vita cos'è?

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, musica italiana.
0: Riccardo Stimolo, mi fido di te.
2: Lo sai che in fondo

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Maria, chiamo da Napoli. Volevo rispondere all'ascoltatrice di poc'anzi per quanto riguarda le visite che lei purtroppo, e non solo lei, deve pagare per quanto riguarda la prevenzione. Ecco, io sono una volontaria dell'associazione San Giuseppe Moscati e volevo invitare lei e chiunque avesse bisogno a rivolgersi alla nostra associazione, perché noi diamo proprio la prevenzione sia senologica che cardiologica gratuitamente per tutte le età.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Vi siete accorti che una gomma da masticare si è attaccata ai vestiti? Non preoccupatevi troppo. Per rimuoverla facilmente, riponete il capo nel freezer e quando la gomma sarà sorgelata, toglietela un po' alla volta.
0: I consigli della nonna.
2: Con le feste di Natale appena passate, vi è rimasto del panettone aperto un po' indurito? Non gettatelo. Potete tagliarlo a fette e farlo biscottare nel forno. Sarà ottimo a colazione, magari con della marmellata o del miele spalmati sopra.
0: I consigli della nonna.
2: Per Natale qualcuno vi ha regalato un bel quadro o una bella stampa e ora dovete appenderli. Oltre ad affidarvi al buon gusto, ricordate questi semplici accorgimenti. Non appendete mai quadri più grandi dei mobili sottostanti ed evitate di appendere un piccolo quadro da solo su una grande parete. È consigliato inoltre appendere i quadri all'altezza dello sguardo di chi osserva.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi...
1: Se fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno sprecone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Gianluca da Lecce. Volevo far riflettere, Lecce città, volevo far riflettere, ma perché nel codice della strada non è sanzionato severamente l'uso delle marmitte truccate che disturbano la concentrazione e il sonno degli altri e del prossimo?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Romina Falconi, Magari muori.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 15. In punto.

0: Ciao a tutti, sono Andrea da Treviso. Sono un ragazzo molto giovane, ascolto Radio Margherita perché è una radio fantastica. Soprattutto la sera, la musica italiana è proprio bellissimo.
1: Radio Margherita, una radio fantastica, anche a Treviso. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
2: Articolo 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige, Südtirol e la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali, adottati con legge costituzionale. La regione Trentino Alto Adige, Südtirol, è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace N e S, possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.
1: Radio Margherita, per la libertà.

0: Che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Maninni, spettacolare.
3: Hai imparato a cadere con stile.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.
3: Lo sai

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il treno della pace viaggia con un po' di ritardo. Il numero 2 della Casa Bianca, Vance, ha fatto sapere che per ora non va in Svizzera per suggellare l'intesa provvisoria per iniziare i negoziati veri e propri con gli iraniani. E contemporaneamente arriva una notizia di guerra dal Libano, dove in un agguato di Hezbollah sono stati uccisi 4 soldati israeliani. Questo ha portato subito i ministri più oltranzisti del governo Netanyahu a gridare che ci vuole vendetta e bisogna mettere tutto il Libano a ferro e fuoco. Ed è questo il vero problema nella fase attuale per Trump: convincere anche Israele a chiudere le ostilità in territorio libanese, ingrediente senza il quale l'intero progetto di pace con l'Iran si arena subito, perché Teheran è stato chiaro: ci deve essere contemporaneamente una chiusura di tutte le ostilità, e lo ha detto anche ieri sera peraltro Trump, scrivendo un post sul suo Truth a questo riguardo. Una situazione ancora quindi difficile, ma non è detto che ci sia per forza, per questo fatto grave della nottata, i 4 soldati israeliani uccisi, uno stop all'intesa. Solo che bisogna ricucire al più presto anche questo strappo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Federica Abate, finalmente.
3: Se penso a quanto ridevamo

0: animale non è un giocattolo, ma un impegno per la vita. Non abbandonarlo. L'abbandono non è una scelta, è un atto di crudeltà, adotta con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: diventa tutto più leggero. Me l'hai detto tu che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Albano e Romina Power. Storia di due innamorati.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 15:56.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, vietato morire.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dopo l'inferno di bombe piovuto dalla scorsa notte sul Libano, Israele ed Hezbollah avrebbero concordato un cessate il fuoco che sarebbe già entrato in vigore, lo riferisce alla Reuters un ufficiale statunitense. USA-Iran rinviata la cerimonia in programma a Lucerna per la firma in presenza del memorandum, a pesare probabilmente l'aggravarsi dell'offensiva israeliana in Libano. Piena solidarietà di Mattarella a Giorgia Meloni dopo le frasi di Trump. Una foto con lei al vertice di Vian, mi ha supplicato, aveva detto il tycoon. Io e l'Italia non abbiamo mai implorato, la replica di Meloni. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte oggi fino a 37 gradi, bollino arancione per 8 capoluoghi. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber di Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani dalle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Antonio e telefono da Taranto. Esiste un criterio di massima che hanno le eccezioni per comprendere se la frutta che noi compriamo è trattata chimicamente oppure no. Il criterio è quello di vedere se ci sono piccole imperfezioni, punti necrotici o spaccature o qualcosa del genere. Se c'è tutto questo, la frutta è stata almeno trattata, della frutta esteticamente perfetta, però che è stata ottenuta attraverso molti e molti trattamenti di insetticidi anticrittogamici. Purtroppo la gente non sa tutto questo, continua a comprare la frutta perfetta, scartando frutta imperfetta, però forse meno trattata da insetticidi e anticrittogamici. Grazie, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: da...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 16:24.

0: L'indovinello del giorno.
1: Il cammello ne ha il doppio rispetto al dromedario. Cosa? La risposta è lettera M.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Malika Ayan, insieme a te non ci sto più.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Little Tony riderà. Perché tu

0: Giuli e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 17. In punto.
1: Elena Delia, Lolita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita da Fabio, da Lio di Trebi Meteo. Il tempo continua a mantenersi stabile e soleggiato su gran parte d'Italia per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena del Mediterraneo e dell'Europa occidentale. Infatti anche nel corso del fine settimana avremo condizioni di stabilità con sole protagonista e gran caldo soprattutto sulla Val Padana, ma anche sulle aree interne tirreniche con picchi vicini ai 36-37 gradi, qualche punta localmente superiore, mentre lungo le coste sarà soprattutto l'afa a farci soffrire, come anche nei grandi centri urbani, seppur con temperature massime un pelo più basse. Il caldo comunque al sud sarà più accettabile rispetto al resto d'Italia. Da segnalare poi durante le ore pomeridiane e serali qualche temporale di calore sull'arco alpino e sulla dorsale tosco-emiliana. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Gioivi, il tuo vero vestito.
6: Cerchi

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Siamo dalla provincia di Ragusa, mi chiamo Nicola. Niente, volevo soltanto dire che io ho avuto un incidente stradale. Sono stato trasportato in ospedale con l'ambulanza, con codice arancione. Bene, poi non mi hanno trovato nulla perché per fortuna mia non ho avuto nessun problema e mi hanno dimesso nella stessa giornata, dopo un paio d'ore. Ecco, dopo 15 giorni mi sono trovato arrivare a casa il ticket da pagare, 25 euro, perché era diventato codice bianco. Quindi entro arancione ed esco bianco. Io devo pagare, grazie allo Stato italiano.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
4: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 17 e 32 minuti.
1: La famiglia dei supermercati

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Carosello. Carosello. Dal dialetto napoletano, carusiello, palla di Creta, propriamente testa di caruso o di ragazzo. Significato: antica forma di torneo, giostra per bambini, movimento circolare di autoveicoli.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trinciare. Trinciare. Dal francese antico. Significato: tagliare in piccoli pezzi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Havana. Havana. Dalla capitale dell'isola di Cuba, Havana. Significato: tipo di tabacco pregiato proveniente proprio dalla capitale. Anche il sigaro confezionato con tale tabacco si chiama Havana.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Strozzino. Strozzino. Da strozza, voce longobarda. Significato: chi presta denaro a usura.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questi uomini quanto ci fate soffrire, nessuno lo sa.
1: L'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Marco Massini. Ci vorrebbe il mare.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Paolo da Martano, provincia di Lecce. Un sentito appello per favore ai colleghi motociclisti. Ancora un'altra perdita sulle strade del Salento. Non sono strade per correre. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Tiro Mancino. Fuggevoli presenti.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
2: Rita Pavone, la partita di pallone.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah mediato da USA e Qatar. Decine le vittime tra morti e feriti. 11 morti nei raid russi su varie regioni ucraine, lo denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. Trasferita dalla terapia intensiva ad altro reparto dell'ospedale di Vigevano, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che mercoledì ha tentato il suicidio, non è in pericolo di vita. Sabbia, conchiglie e ciottoli per 4 tonnellate, il materiale prelevato illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovato nei bagagli dei vacanzieri in 2 anni di controlli all'aeroporto di Olbia, lo rende noto l'ENAC. Al Messico il primo pass per i 16esimi, il mondiale propone 4 gare del secondo turno della fase a gironi, grande attesa per il Brasile che dopo il pari all'esordio con il Marocco affronta Haiti, USA, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Sandra da Moscosi Ancona. Ai miei nemici e al popolo vorrei ricordare che c'è un motto: vivi e lascia vivere. E ricorda che siamo tutti mortali. Basta con queste ipocrisie. Il mondo ha bisogno di pace e verità. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: D'Argent Amico. Sangue amaro.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono talmente triste che se andassi ad un funerale seguirebbero me.
1: L'angolo del sorriso.
2: Tartaruga trafelata. Ho dovuto attraversare un ponte dove c'era scritto a passo d'uomo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il cliente. Quanto costa il taxi? Il tassista. Beh, dipende dal tempo. Il cliente. Supponiamo che piova.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Alessandra Amoroso. Se il mondo ha il nostro volto.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono soltanto un bambino, però ho 12 anni e chiamo dalla Sicilia. Io vorrei dire di non lasciare tutti i cani abbandonati soli nelle strade. Per questo messaggio spero che faccia riflettere molte persone, perché i cani sono soli, indifesi e abbandonati nelle strade, non valgono niente. Grazie. Ciao a tutti Radio Margherita, io vi ascolto sempre e mi piacciono le vostre canzoni, musica italiana in tutta Italia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Gino Paoli. Il cielo in una stanza.

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 18:57.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Rino Gaetano. Le beatitudini.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Silvia della Sardegna. Ogni giorno al telegiornale si sentono tante brutte notizie, gente che uccide, che investe altre persone e poi scappano via. Tutto questo non è giusto, perché togliersi la vita e togliere la vita agli altri è un peccato. E poi per colpa della velocità abbiamo perso un cantante bravissimo, il mio preferito, Alex Baroni, che io non dimenticherò mai. Quindi vorrei dire di stare attenti a tutti quelli che guidano, ma anche a quelli che, come me, vanno a piedi. La ferita per la persona che si perde non guarisce mai e non passa mai.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Raf.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Raff.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Cosa resterà degli anni Ottanta? Inevitabile follia. Ti pretendo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 19 e 36 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Come era facile prevedere e immaginare, è deflagrata la bomba di quella telefonata proprio a noi della 7 di Donald Trump, in cui ha attaccato duramente Giorgia Meloni, irridendo al fatto che lei avrebbe pietito l'opportunità di una foto comune a margine del G7 di Evian in Francia. Condito questo anche con altre accuse all'Europa e all'Italia stessa riguardo alla gestione delle questioni dei migranti o del Green Deal. Ma è più il fatto personale, la descrizione mi ha fatto pena, che dà in poche parole Trump ad aver suscitato la reazione durissima di Meloni, che equivale a un vaffa, se mi permettete il ricordo grillino. Come dire, noi non imploriamo nulla, è questo che ha detto Meloni, e c'è una dignità di un paese che rappresento. Ed è chiaro ed è evidente che il confutare, o perlomeno lo smentire, le parole di Trump costituisce il minimo vitale in questo momento per Meloni, che subito però ha potuto incassare la solidarietà di Mattarella e della gran parte della politica italiana, compresi esponenti di rilievo dell'opposizione che attaccano Trump e semmai, ovviamente, com'è legittimo, anzi più che legittimo fare, ricordano che forse Meloni aveva concesso troppo credito al presidente americano. Nei colloqui privati di queste ore molti esponenti di governo dicono che di questo Trump non ci si può più fidare, non si può più averlo come punto di riferimento o interlocutore credibile, come dire, ad abbassar nuttata.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Le parole possono ferire anche dietro uno schermo. Un click può rovinare una vita. Pensa prima di scrivere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

bella musica leggera italiana. Mr. Rain, Casa in fiamme. La notte scorsa.

0: Radio Margherita Musica Italiana. La scelta migliore.
1: Francesco Gabbani, Occidentali Scarma.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 20 e 4 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco, proseguono durissimi i raid israeliani in Libano. Dalla scorsa notte una cinquantina i morti, un centinaio i feriti. Teheran, grave violazione degli accordi con gli USA. Ucraina al centro del Consiglio europeo, conclusioni del summit approvate all'unanimità. Le sanzioni contro la Russia saranno rinnovate ogni anno e non più ogni sei mesi. Salta l'iter accelerato di adesione per Kiev. Mondiale, attesa alle stelle per il Brasile di Ancelotti. In campo stanotte contro Haiti per il secondo incontro del girone. Si giocano anche USA-Australia, chi vinceva ai sedicesimi, Scozia-Marocco, Turchia-Paraguay. Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: un giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora.
1: Emma con Arcomi. Vacci piano.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio e chiamo da Giugliano. Volevo dire, in Campania i campi nomadi sorgono come i funghi. Ovunque ci sia un apprezzamento di terreno o case abbandonate, lì si fermano e mettono le proprie radici, appoggiati dall'indifferenza delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine, senza alcun servizio e senza alcun rispetto per l'ambiente che occupano. Bambini di 3-4 anni che giocano nella monnezza senza scarpe e senza alcuna paura per i rischi per la salute. Mi domando, è mai possibile che in un paese così definito civile come l'Italia si permettano questi accampamenti privi di ogni controllo e focolari di malattie e criminalità?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Nesli e Rage, terra di confine.
3: Sei tutto quello che non riesco a dire. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto, terra di confine, tra il tuo passato e il mio avvenire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 20 e 25 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Professore Giaccone, sono da parlare, professore Giaccone. Il proverbio è questo: buon tempo e malo tempo un dura tutto tempo. Cioè bel tempo e cattivo tempo non dura tutto il tempo. Grazie.
4: Ariangela Cagliari, non è a sindicire ai ghizzi, è sta incerta e sora. Non bisogna svegliare, non basta svegliarsi presto, bisogna azzeccare l'ora. Indome su re Mariangela Cagliari, indome su Verreri Schironi dell'Inna, a casa del terraiolo, lo schiedo è di legno. Oppure Gerdito d'orru in buddicau in folle morta, te lo renderò avvolto in una foglia di mirto.
5: Remo onni sola russa oristano Sardegna. Cento goncas e cento barrittas, che significa cento teste e cento pensieri. Grazie, arrivederci.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
6: Musica italiana in tutta Italia.
0: Antonino, ménage à trois.

0: Giordana Angi. Stringimi più forte.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Ercole da Milano dell'associazione ANCU. Desidero far presente al mio prossimo che le banche truffano, siamo attenti. E poi desidero anche avvisare i nostri governanti che se vogliamo fare un miglioramento dell'economia nazionale, le banche devono essere nazionalizzate, non possono interessarsi del prossimo, dell'economia nazionale, se loro fanno i loro interessi. Che sia chiaro questo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, la tua radio preferita.

novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Petit. Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 20:56.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige, Südtirol e la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali, adottati con legge costituzionale. La regione Trentino Alto Adige, Südtirol, è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace N e S, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Buongiorno, sono Adriana di Bolzano, io ascolto Radio Margherita perché è una radio molto bella e mi fa molta compagnia.
1: Radio Margherita, una radio molto bella, ti fa molta compagnia, anche a Bolzano. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: un giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora.
1: Nicolas Bonazzi, l'ultimo giorno del

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: faccio e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Telefono da Napoli, volevo rispondere a quel signore che ha fatto l'appello per i centauri, dicendogli che probabilmente non lo supererebbero da destra se lui mantenesse la destra, quindi sarebbe preferibile guidare in maniera corretta.
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Marisa Sannia. Tutto o niente.

Catherine Spaak è nata in Francia a Boulogne-Billancourt il 3 aprile 1945 ed è stata un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina di famiglia belga naturalizzata italiana. Come attrice, Catherine Spaak debuttò in Italia nel 1960 con il film Dolci Inganni di Alberto Lattuada. Partecipò successivamente ad altre pellicole del genere commedia all'italiana, come Diciottenni al sole, Il sorpasso, La noia, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda e La voglia matta. Nel contempo la Dischi Ricordi le offrì un contratto e vennero pubblicati i suoi primi 45 giri, tra cui Mi fai paura, Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy e L'esercito del surf, noto anche come Noi siamo i giovani, che diventano successi da hit parade, grazie anche alla promozione nei varietà televisivi del sabato sera, del quale fu spesso ospite. Catherine Spaak fu anche autrice e conduttrice di talk show di successo dal 28 settembre 1985 al 1988, condusse le prime tre edizioni di Forum all'interno di Buona Domenica. Il più famoso resta comunque Harem, più di 15 edizioni per Rai 3. Fu molto apprezzata dal pubblico per la sua eleganza e raffinatezza. Nella stagione televisiva 2002-2003 lavorò come conduttrice televisiva sulla La 7, nella trasmissione Il sogno dell'angelo, un talk show incentrato sulla spiritualità. È stata sposata 4 volte. Catherine Spaak muore a Roma il 17 aprile 2022, all'età di 77 anni. Tra i brani più popolari di Catherine Spaak ricordiamo L'esercito del surf, Perdono, Una serata insieme a te, Quelli della mia età,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Catherine Spack.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
4: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: L'amore non ha etichette, ma dignità. Ogni persona merita rispetto. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Mina, profumi, baiocchi e maritozzi.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ora di Russo Giuseppe da Formia, provincia di Latina. Il mio far riflettere a qualcuno è questo. Ho fatto 30 anni di emigrante in Germania per farmi un appartamento, l'ho affittato, 6 mesi non mi ha pagato, il giudice gli ha dato altri 5 mesi, ma la casa è mia o del giudice? E se ci fosse la certezza dello sfratto tra Formia, Gaeta e Scauzi, sono 1000 appartamenti vuoti, perché non affittano proprio per questo motivo i proprietari di questi piccoli appartamenti. Dopo 30 anni di sacrifici il giudice dispone di casa mia come di aggrada. 5 mesi si sono inventati il termine di grazia. Io ho fatto 30 anni di sacrifici, adesso viene il giudice e dice che per 5 mesi, e se che non mi ha pagato, questo signore può stare in casa mia.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia, contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi, valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi, ma per tutti i dettagli come sempre c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 19 giugno, sono le ore 21 e 56 minuti. Tiziano Ferro. Meritiamo di più.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco, proseguono durissimi i raid israeliani in Libano. Dalla scorsa notte una cinquantina i morti, un centinaio i feriti. Teheran, grave violazione degli accordi con gli USA. Ucraina al centro del Consiglio europeo, conclusioni del summit approvate all'unanimità. Le sanzioni contro la Russia saranno rinnovate ogni anno e non più ogni sei mesi. Salta l'iter accelerato di adesione per Kiev. Mondiale, attesa alle stelle per il Brasile di Ancelotti. In campo stanotte contro Haiti per il secondo incontro del girone. Si giocano anche USA-Australia, chi vinceva i sedicesimi, Scozia-Marocco, Turchia-Paraguay. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Mal.

0: un giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora.
1: Ron, Joe Temerario.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Enzo Ferrulli, chiamo da Bari, sono una persona che si occupa di alcolismo e tossicodipendenza. Senti, volevo ricordare a tutti gli esercenti di bevande alcoliche che esiste un articolo del codice penale, l'articolo 689, che cita testualmente: l'esercente che in un luogo pubblico somministra bevande alcoliche a minori di 16 anni o a persone che sembrano in condizioni psichiche alterate, cioè ubriache, è punito con l'arresto o con la sospensione dell'esercizio. Se lo ficcassero in testa questi gestori, devono ficcarselo in testa, perché non devono dare da bere ai minorenni e alle persone che già ubriache. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: marchette. Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 22 e 23 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su super.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sacco, si recita un cartello stradale alla periferia di Branston. Guidate con prudenza. Abbiamo sì due cimiteri, ma nessun ospedale. Sa cosa diceva Ernest Renan? Le donne e gli uomini si fissano nel momento in cui smettono di pensare. Sa cosa diceva Platone? Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: pubblicità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Noemi, la costruzione di un amore.
2: La costruzione.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Anna e parlo dal Salento. Le persone nei tempi di crisi se la prendono sempre con qualcuno: ebrei, zingari, omosessuali, eccetera. Ora se la prendono con la Chiesa Cattolica, mentre disabili, poveri, stranieri, persone provate dal lavoro trovano ascolto e accoglienza soltanto nei gruppi cattolici, nei gruppi della Chiesa. E le ricchezze della Chiesa non sono in mano a privati, ma vengono utilizzati nel sociale. È stata solo la Chiesa che ha salvato opere d'arte in tanti secoli. Volevo dire soltanto questo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 22:53.

Io sono Rosella e telefono da San Demetrio. Ho cominciato ad ascoltare Radio Margherita per caso, perché l'ho trovato per caso sulle frequenze, e veramente la radio a me mi ricorda la gioventù, fa le canzoni bellissime sempre. Vi ringrazio veramente. Ciao e a presto.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Lorenzo Fragola, qualsiasi cosa, tutto.
2: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

0: sabato.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Little Tony, lacrime.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce,

0: nella notte che sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Come era facile prevedere e immaginare, è deflagrata la bomba di quella telefonata proprio a noi della 7 di Donald Trump, in cui ha attaccato duramente Giorgia Meloni, irridendo al fatto che lei avrebbe pietito l'opportunità di una foto comune a margine del G7 di Evian in Francia. Condito questo anche con altre accuse all'Europa e all'Italia stessa riguardo alla gestione delle questioni dei migranti o del Green Deal. Ma è più il fatto personale, la descrizione mi ha fatto pena, che dà in poche parole Trump ad aver suscitato la reazione durissima di Meloni, che equivale a un vaffa, se mi permettete il ricordo grillino. Come dire, noi non imploriamo nulla, è questo che ha detto Meloni, e c'è una dignità di un paese che rappresento, ed è chiaro ed è evidente che il confutare o perlomeno lo smentire le parole di Trump costituisce il minimo vitale in questo momento per Meloni, che subito però ha potuto incassare la solidarietà di Mattarella e della gran parte della politica italiana, compresi esponenti di rilievo dell'opposizione che attaccano Trump e semmai, ovviamente, come legittimo, anzi più che legittimo fare, ricordano che forse Meloni aveva concesso troppo credito al presidente americano. Nei colloqui privati di queste ore molti esponenti di governo dicono che di questo Trump non ci si può più fidare, non si può più averlo come punto di riferimento o interlocutore credibile, come dire, ad abbassà nuttata.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
4: Amore mio.

0: La società è più forte quando include tutti. L'accessibilità è un diritto, non un favore. La disabilità non è un limite. La mancanza di inclusione lo è.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gigi Porcellu, chiamo dalla Sardegna, precisamente da Pilassort. Vorrei fare un appello a tutti gli artisti d'Italia. Io sono un artista, non uno scultore. Allora, tutti gli artisti d'Italia stanno soffrendo, come tutti quanti i lavoratori di questa nostra nazione, un po' la crisi economica. Però devo dire che gli artisti in particolar modo stanno veramente crepando dalla fame. Io faccio un appello a tutta l'Italia, cioè date meno soldi a questi dannati politici italiani e date più soldi all'arte e alla cultura. Vedrete che l'arte e la cultura salverà questa Italia. Datemi retta. Tutta l'Italia. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Renato dei Profeti. Verità che batti nella mente.

giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora. Radio.

0: preferita musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Fabio Concato.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Fabio Concato.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Domenica Bestiale, Fiore di Maggio, Guido Piano, M'innamoro davvero, Non smetto di aspettarti e Ti ricordo ancora.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Giovanotti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Sono le circostanze e la scelta del momento quelle che caratterizzano un'azione e la fanno buona o cattiva.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Caterina Caselli, 100 giorni.
2: 100

0: Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Antonio, telefono da Santa Severa in provincia di Roma. Volevo far presente che sono un ex detenuto e con una famiglia. Vivo con una pensione di invalidità di 267 euro al mese e ho chiesto al comune tante volte di essere aiutato per quanto riguarda un lavoro, ma purtroppo sono 3 anni che sono uscito, ho pagato la mia pena e credo che non sia giusto pagarla ulteriormente anche fuori. Sì, io ho commesso un errore verso la società, ma ho pagato con tanti anni di carcere.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 20 giugno, è mezzanotte e 51 minuti.
1: Francesca Michelin. Nessun grado di separazione.

0: Sono Teresa, chiamo da Milano, ascolto Radio Margherita perché mi riempie di buona musica la giornata, senza tanta pubblicità. L'ho scoperta da poco tempo. Grazie a Radio Margherita.
1: Radio Margherita ti riempie di buona musica la giornata, anche a Milano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

mi conosci e non puoi dubitare. Fra mille affanni non sono andata via.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Doriana da Milano. Vorrei fare un appello a tutti noi italiani. Quando buttate qualcosa per terra, quando state per buttare qualcosa per terra, pensate, ma io a casa mia butto per terra cicche, carte, bottiglie, avanzi di mangiare? No, a casa mia non lo faccio, per cui la casa è fuori, è la nostra casa. Mi raccomando, ogni volta che state per buttare, pensate se la cosa la fareste anche a casa vostra. Grazie a tutti, un saluto, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Johnson Righeira. Chi troppo lavora?

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Se quando mangiate il pane preferite la crosta e scartate la mollica, non gettatela. Potete usarla per lucidare gioielli e oggetti d'oro. Strofinandoli con la mollica del pane, infatti, torneranno subito lucidi e splendenti.
0: I consigli della nonna.
2: Questa mattina avete fatto colazione con un ricco zabaione? Non gettate i gusci delle uova. Possono essere riciclati per nutrire le vostre piante. Essiccateli nel forno. Polverizzateli con l'aiuto del frullatore e avrete così ottenuto un ottimo fertilizzante.
0: I consigli della nonna.
2: Il caffè preso tutte le mattine ha lasciato qualche macchia sui vostri denti. Per tornare ad avere un sorriso splendente, potete usare un metodo semplice e 100% naturale. È sufficiente strofinare di tanto in tanto sui denti una foglia di spinaci cruda. In alternativa si può usare del bicarbonato, ma con parsimonia in quanto, essendo abrasivo, potrebbe rovinarne lo smalto.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Anastasia, la mite.
2: Torniamo a casa stasera, che fa freddo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Bernardo e chiamo da Cosenza. Voglio dire che una volta in Calabria c'era una banca, la Cassa di Risparmio di Calabria, che era al servizio della intera Calabria e che svolgeva una intensa opera di presenza e di assistenza, non a scopo illegittimo, ma bensì con una funzione ben determinata di aiutare gli operatori di tutta la Calabria intera. Venuta meno questa banca, in Calabria non c'è più una banca, ce ne sono tante di piccole che sono partecipate da grosse banche del nord e che non svolgono la funzione che svolgeva la Cassa Risparmio di Calabria.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Albano, nel sole.
4: Per

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 giugno, è l'una e 56 minuti.
1: Patti Pravo. Opera.